0: era Made in Italy.
1: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Dance Floor.
9: Back to the 90s.
10: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

e non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più, e non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più.

0: This is Madonna.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: back to the 90s. Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: DJ Turn It Up. Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
3: Made

0: Online.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1998.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana. In Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, desi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1997.

0: dance floor. I suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:02.
3: Dance floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Back on Radio Dance Floor. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline, eventi, situazioni, personaggi, con il supporto della musica riferita al periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci porta nel mese di maggio 1995.
3: Timeline.
7: Incominciamo dal 1 maggio 1995. Siamo in Francia. Jacques Chirac viene eletto presidente della Francia. Nato a Parigi il 29 novembre 1932, è stato il fondatore di due principali partiti del centrodestra francese, il Raggruppamento per la Repubblica e l'Unione per un Movimento Popolare. All'interno delle istituzioni francesi è stato primo ministro dal 1974 al 1976 con Valéry Giscard d'Estaing e dal 1986 al 1988 con François Mitterrand e sindaco di Parigi dal 1977 al 1995. Nel 1995 è stato eletto 22esimo presidente della Repubblica Francese e scomparso il 26 settembre 2019. Sempre il primo maggio, nel pieno della guerra nell'ex Jugoslavia, in Bosnia avvengono pesanti attacchi serbi su Sarajevo e per ritorsione attacchi aerei della NATO su depositi di munizioni serbi. Siamo in una delle fasi più violente del conflitto in Bosnia ed Erzegovina, eventi che porteranno tra l'11 e il 22 luglio 1995 ai drammatici fatti di Srebrenica, con il genocidio di oltre 8.000 musulmani bosniaci ad opera degli ultranazionalisti serbi comandati da Slobodan Milosevic. E Timeline.

0: siamo ancora al primo maggio 1995, concerto del primo maggio, il concertone che dal 1990 è organizzato annualmente in occasione della festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, antistante l'omonima basilica dai tre sindacati confederati italiani, CGIL, CISL e UIL. L'evento è chiamato anche concertone per via della sua durata, avendo inizio nel pomeriggio e terminando a tarda notte. Fu condotto da Piero Chiambretti, da Kay Rush e da Paolo Rossi.
1: Dal 1890, con ogni mezzo e da ogni luogo, uomini, donne e bambini festeggiano con canti e balli la festa dei lavoratori. Anche quest'anno il miracolo si ripete. In piazza San Giovanni in Roma si tiene il concerto del primo maggio, un appuntamento indimenticabile. Primo maggio, festa della musica con le stelle del firmamento musicale internazionale in una maratona entusiasmante ripresa dalle telecamere della terza rete della RAI a partire dalle 20:30. Lavoratore, partecipa anche tu alla festa della musica. Canta con noi che ti passa!
2: Cosa ci promettete per questa sera?
3: Beh, promettiamo posti di lavoro, 1 milione di posti di lavoro.
4: Ci sono già 200.000 giovani in piazza.
5: E a Roma, come ogni anno, in piazza è scesa anche la musica.
6: Concerto primo maggio ed è anche musica. In piazza i Big del Rock, San Giovanni, Stracolla.
2: 200.000 giovani in piazza lo scorso anno e quest'anno anche questo record promette di essere sbriciolato. Le ultime stime parlano di 300.000 persone.
0: Tanti, come sempre, gli ospiti sul palco, italiani ed internazionali. Ladri di Carrozzelle, Franco Battiato, I Negrita, Daniele Silvestri, Yo-Yo Mundi, Tamburi di Bra, Uzma Amon, Concertu, La Cruz, Alma Megretta, Stadio, Old Darwishi, Blu Vertigo, ancora Flor, Senza Chu, Papa Ricky, Quartiere Latino, Alessio Bertallò, Frankie High Energy. Gli ospiti internazionali furono Radiohead, Elvis Costello, Robbie Robertson, John Trudel. All'ultimo momento, per problemi tecnici, saltò invece il previsto collegamento video con Eric Clapton. Questo è Timeline.

Ci spostiamo avanti, 11 maggio 1995. A New York più di 170 nazioni decidono di estendere indefinitivamente e senza condizioni il trattato di non proliferazione nucleare. Il trattato di non proliferazione nucleare, TNP, è un trattato internazionale sulle armi nucleari che si basa su tre principi: disarmo, non proliferazione ed uso pacifico del nucleare. L'accordo, composto di 11 articoli, proibisce agli stati firmatari non nucleari di procurarsi tali armamenti e agli stati nucleari di trasferire a chi che sia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. Inoltre, il trasferimento di tecnologie nucleari per scopi pacifici, ad esempio per la produzione elettrica, deve avvenire sotto il controllo della IAEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il trattato fu sottoscritto da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica il 1 luglio 1968 ed entrò in vigore il 5 marzo 1970. Francia e Cina, che possiedono armi nucleari, vi aderirono nel 1992, mentre la Corea del Nord lo sottoscrisse nel 1985, ma sospettata di costruire ordigni atomici e rifiutando ispezioni internazionali, si ritirò definitivamente dal trattato nel 2003. Anche questo è Timeline.

0: 12 maggio 1995. Grave lutto nel mondo della canzone italiana. Scompare infatti Mia Martini, per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana Bertè, semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana, Domenica Bertè, in arte Mia Martini, è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. Nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1947 si presentò sulla scena musicale come ragazzina Ye Ye e, dimostrando di essere in netto anticipo sui suoi tempi con l'album d'esordio Oltre la collina. Alla fine degli anni 70 cominciò l'ascesa come interprete di musica leggera, con brani che entreranno nel repertorio classico della canzone italiana. Da Piccolo uomo a Minuetto, scritta per lei da Franco Califano, da Padre davvero alla struggente Almeno tu nell'universo, fino alla più recente Gli uomini non cambiano, con cui arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1992. In 30 anni di carriera conquistò diversi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco e il Premio della Critica a Sanremo, istituito apposta per lei nel 1982. Quest'ultimo, dopo la scomparsa dell'artista, il 12 maggio 1995, prese proprio il nome di Premio Mia Martini, ancora oggi il più ambito riconoscimento nel panorama musicale nazionale. Nel gennaio 2019 è uscito nelle sale cinematografiche il film biografico Io sono Mia, trasmesso poi da Rai 1 nel mese successivo e interpretato da Serena Rossi. E Timeline.
1: Tante facce sconosciute, accanto a quelle più note di Giorgio Armani e di molti interpreti della canzone italiana, Ron, Ornella Vanoni, Enrico Ruggeri, Amedeo Minghi e tanti altri ancora. Almeno 4.000 persone oggi pomeriggio a Busto Arsizio hanno sfidato la pioggia e la ressa, del tutto simile a quella dei grandi concerti, per dare l'ultimo saluto a Mia Martini. Sono arrivate da ogni parte della Lombardia, ma anche dalle altre regioni più lontane, per applaudirla ancora una volta. Nella piccolissima chiesa di San Giuseppe, anche i parenti più stretti, il padre Giuseppe e la madre di Mia Martini, avvolta in uno scialle nero, quasi sono stati travolti dalla folla, al punto che il parroco ha scelto di celebrare una funzione breve, giusto il tempo di ricordare nell'omelia la solitudine costante nella vita del cantante e di dare spazio al rimpianto di Luca, un suo giovane amico.
2: Abbagliati dai fragori del mondo, forse abbiamo perso l'occasione di rispondere al tuo grido. Perdonaci per il solo fatto di essere uomini.
1: In chiesa non si è vista solo Loredana Bertè, con Renato Zero e la sua corista Ida Cooper, che costantemente le sono stati vicini in questi giorni, ha preferito salutare la sorella nella camera ardente.
3: Timeline.

viaggi, esplorazioni che condividiamo con la nostra macchina del tempo, con Timeline appunto. 13 maggio 1995, la Norvegia vince la 40esima edizione dell'Eurovision Song Contest, ospitato a Dublino, il paese scandinavo, giungendo così alla sua seconda vittoria, vince grazie ai Secret Garden con Nocturne. A questa edizione l'Italia invece non partecipò e Timeline

0: parliamo di sport. 21 maggio 1995. La Juventus, dopo 9 anni, vince il campionato di calcio, la 94esima edizione, e il 23esimo scudetto della sua storia calcistica, vincendo sul Parma. Fu l'ultima partita di Roberto Baggio, con i colori della squadra guidata da Marcello Lippi, che aveva portato dal Napoli Ciro Ferrara. Si unirono alla causa bianconera anche valenti coscritti come Paolo Sosa, Didier Deschamps. Il tecnico viareggino dichiarò subito di volere una Juventus che fosse Baggio indipendente, ossia con un gioco che privilegiasse il collettivo rispetto al singolo. Fu un cambiamento importante per la storia della vecchia signora torinese. La Juventus della stagione 94-95 vinse lo scudetto con 10 lunghezze di vantaggio su Lazio e Parma. Il primo scudetto con la casacca bianconera di Conte, Tacchinardi, Torricelli, Peruzzi, Del Piero, Di Livio, Deschamps, Porrini, e del secondo portiere Rampulla. Il primo titolo di Marcello Lippi e della triade Moggi, Giraudo, Bettega, insomma. Un tricolore atteso 9 anni e dedicato ad Andrea Fortunato, giovanissimo terzino bianconero, scomparso il mese precedente per una leucemia fulminante. Anche questo è Timeline.
1: Sandro Sotti, dovremmo essere pressoché alla conclusione.
2: Un aggiornamento, no? Dalla C a Modena, al 42esimo il Modena ha pareggiato con Cavalletti.
3: Sì, manca un minuto alla conclusione della partita.
1: D'accordo, e allora omaggio alla signora sino alla conclusione. Sandro Sotti per Juve Parma.
3: Gli spalti stanno, come forse perverrà anche alle vostre orecchie, cantando di gioia per questo 23esimo titolo conquistato dalla cosiddetta vecchia signora. Il tempo è scaduto, siamo a 30 secondi oltre il tempo regolamentare, non c'è in effetti molto da recuperare in questa seconda frazione di gioco. Interviene nel frattempo Rampulla sul retropassaggio di Torricelli, mette palla sulla destra a beneficio di Ghiarmi. Vediamo che l'arbitro comincia a consultare il cronometro, scambio ancora a centrocampo con Suda, avanza il playmaker di Lippi, si porta oltre l'asse minare del terreno, il lancio di Livio. Di Livio entra in area dalla destra, potrebbe andare al traversone, viene affrontato in qualche modo da Crippa, recupera palla a Minotti, avanza e poi cede palla a Bucci, scambiata ancora la palla con il libero da parte dell'estremo difensore Parmigiano, comando la fine delle ostilità. La notazione più importante per quanto riguarda il vittorio 3-0, l'abbiamo già accennato in precedenza, è da riferire alla sostanziale correttezza con la quale si sono battuti sinora tutti i protagonisti di questa quarta sfida stagionale, che invece si temeva non avesse ancora smaltito i veleni della gara di San Siro. Quanto alla cifra tecnica, nessun dubbio che quella espressa oggi dai bianconeri sia apparsa migliore, sia per quanto ha riguardato l'articolazione e il respiro delle manovre offensive, che per quanto ha riguardato le fasi di interdizione e di rilancio, raramente rese assillanti da un Parma che ignorante ha accusato tanto la giornata non brillante di Trova, che eccessivi personalismi di sfida. A 9 anni dall'ultimo scudetto, la Juve dunque torna ai fasti del titolo, e bisogna dire

Parliamo ancora di calcio. 24 maggio 1995, l'Ajax vince la finale della 40ª edizione di UEFA Champions League, sconfiggendo nella finale di Vienna il Milan per 1-0 grazie al gol di Patrick Kluivert. All'incontro al Lernapperstadion hanno assistito circa 50.000 spettatori e si affrontano in finale, a distanza di 26 anni, i campioni in carica del Milan e i freschi campioni d'Olanda dell'Ajax. Anche questo è Timeline.

0: uno sguardo, come sempre, al mondo cinematografico. Nel maggio 1995 arrivano nelle sale cinematografiche 24 pellicole, delle quali voglio ricordarvene una in particolare, Genio per amore, commedia statunitense. Negli Stati Uniti uscì il 25 dicembre 1994, arrivata in Europa nel maggio dell'anno successivo. Con la regia di Fred Schepisi vediamo un Walter Matthau in stato di grazia nei panni di Albert Einstein, accanto a lui Meg Ryan nei panni di Catherine Boyd, la nipote geniale anch'essa dello scopritore della teoria della relatività, e Tim Robbins che interpreta Ed Walters, simpatico meccanico, un genio senza saperlo. Siamo a metà degli anni 50, Einstein lavora e svolge i suoi studi a Princeton, la sua intelligentissima nipote Catherine è fidanzata con uno psicologo libertino. Prevedendo un futuro sentimentalmente insoddisfacente per Catherine, Einstein si incarica personalmente di trovarle un nuovo fidanzato. E nonostante Catherine sia decisa a sposare un genio come suo zio Albert, è il meccanico Ed Walters a colpire Einstein, che lo reputa un ottimo principe azzurro per la nipote, forse anche per la sua passione per le stelle e comete, quindi indirettamente per le leggi della fisica. Una pellicola simpatica, divertente e avvincente, che forse qualcuno di voi avrà visto. Un salto, di fatto, indietro nel tempo, anzi direi nello spazio-tempo, con buona pace del suo teorizzatore Albert Einstein. Anche questo è Timeline.
1: Cliente in arrivo.
2: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
3: Dipende da lei.
2: Nel senso?
4: Sì.
3: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
4: Catherine è mia nipote.
5: Meg Ryan.
2: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
3: Si è divertito, gridava wahoo.
5: Tim Robbins.
3: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
5: È Walter Matthau. In Genio per amore.
6: Concetto interessantissimo.
7: Time.

0: Come sempre si dà anche un occhio alla pubblicità che andava in onda in quell'ormai lontano mese di maggio del 1995. Come sempre le auto occupano un ruolo importante, vengono pubblicizzate la Renault Laguna 16 valvole o la Volkswagen Golf terza serie con un simpatico spot, ma anche gli scooter fanno la loro comparsa in maniera sempre più corposa, ormai destinati a soppiantare i motorini del decennio precedente. In questo caso vi voglio ricordare lo scooter Malagutti Centro, sostenuto da un dinamico ed elegante spot ed il claim al centro del traffico.
1: Centro Malagutti è lo scooter per il traffico cittadino. È agile, maneggevole. Il freno a disco e la ruota alta danno la massima sicurezza.
2: Ci sono parcheggi.
1: Con Centro non ci sono problemi.
3: Bravo, sei sempre puntuale.
1: Centro Malagutti, via libera in centro.
0: L'estate è poi ormai vicina. Da un lato i gelati, ad esempio Maxi Bon Motta, piacere da mordere, ma dall'altro anche la prova costume, motivo per il quale lo yogurt magro Danone, lo yogurt con tanta frutta in più ed appena lo 0,1% di grasso, appare con estrema frequenza nelle sequenze pubblicitarie delle TV.
4: Cosa gli direste due straniere così?
5: Vabbè, io gli direi Your eyes is magic come this granel. Your gum is long come the gusto of Maxi Bon. Your book is bell come un toc de stracciatelle. You are bon, bon come un Maxi Bon.
6: Amleto, dai mai una mossa a questa poesia.
5: Oh, ma c'hai il cuore come un ghiacciolo.
7: Maxi Bon Motta, piacere da mordere.
4: Beato te che sei le lingue.
0: L'estate, del resto, è vicina, così come le spiagge. Fu però un'estate da molti ricordata come poco calda e spesso sporcata da temporali e temperature al di sotto della media. E Timeline.

0: together.
1: Tanta musica nel mese di maggio 1995 tra dance, pop e rock, canzoni destinate ad animare l'estate di oltre 25 anni fa. In discoteca suonano Come Together degli italiani Alberto Casella e Mario Baldassarini, Bar featuring Roxy, Jamiroquai con Space Cowboy nella versione di David Morales, il progetto The Bucatets con il potente The Bomb, ancora la riconferma della dirompente energia di Corona con il tormentone Baby Baby, uscito nel mese di febbraio ma consacrato a partire dal mese di maggio come una delle hit dell'imminente estate, o ancora la band tedesca dei La Bouche con Be My Lover, gli Other Brothers con Boom Boom Boom, o la straordinaria Scatman's World del compianto Scatman John, per non dimenticare Sing With Sebastian con Shut Up and Sleep With Me. Tanta altra musica, peraltro, i Blur con Country House o gli Oasis con Rolly With It, i Radiohead, il gruppo capitanato da Tom Work con Hide and Dry, ancora Annie Lennox con la splendida No More I Love Yous, oppure i Take That con Back For Good, punta di diamante dell'album Nobody Else, Seal con la romantica Kiss From a Rose, o gli statunitensi Blessed Union of Souls e la dolcissima I Believe, senza dimenticare peraltro Shaggy e Bombastic. Notevole la presenza della musica italiana. Gianna Nannini con l'indimenticabile Meravigliosa Creatura, Ligabue che canta Certe Notti, Gianluca Grignani e la fortunata Destinazione Paradiso.
2: Timeline.
3: Rewind the tape now.
4: Prendetelo come un viaggio di studio.
1: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Siamo stati nel mese di maggio 1995. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 e poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione della radio ufficiale del suono degli anni 90. Un saluto grande da Enrico, come sempre enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
2: Timeline.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Dance Floor.
8: Welcome, welcome, welcome.
9: Anni 2000.
10: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, traffico in aumento in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani, sulla 9 Milano-Chiasso, code all'altezza di Lago di Como in direzione Chiasso, sulla 4 Milano-Brescia, incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo sull'Adda, andando in direzione del capoluogo milanese, e file sul percorso urbano della 4 tra Grate e Brianza e la barriera di Milano Est. Sulla 7 Milano-Genova si sta in coda per un chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest. Al centro, scendendo, ci sono code sul tratto urbano della 24 tra Sette Camini e la tangenziale Est. Prime file poi lungo la carreggiata interna, il grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la via Appia. Code anche sulla diramazione Roma Sud in entrata al raccordo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
0: Su Radio Dance Floor c'è

0: Club. Back to the 90s. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
1: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor. Turn on that
2: radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben ritrovati, traffico intenso in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti in corrispondenza di Grandate, poi di nuovo code tra Como Monteonipino e Lago di Como verso Chiasso. File poi tra Turate e la 8 in questa direzione di percorrenza. Sulla 8 code di 2 km per un incidente tra Castellanza e Lainate verso Milano. Anche nell'area di Milano sulla 4 ci sono code tra Trezzo sulla A della barriera di Milano Est verso Torino e ancora tra Como e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla 1 Milano Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Pordenone, dove ci sono file tra Villotta e Cimpello verso Sacile. Ancora sulla 12 Genova Rosignano, file per un incidente in uscita Genova Est in direzione Genova. File tra la 7 Milano Genova e Genova Est in direzione Livorno. Sulla 10 Genova Ventimiglia, incolonnamenti a tratti tra la 26 dei Trafori e la 7. Sulla 22 del Brennero segnalate delle code tra Campo Galliano e l'Autosole in questa direzione e su quest'ultima si sta in fila tra la 22 e Modena Nord verso Bologna. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno segnalati 3 km di coda per un incidente tra Navacchio e Pisa Nord. File poi sulla 14 Adriatica in corrispondenza di Borgo Panigale verso Ancona, altre file di 2 km tra Grottammare e Pedaso sempre in direzione di Ancona. In tema di trasporti, sulla linea Roma-Firenze ad alta velocità dalle 8:10 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Orte a causa di un inconveniente tecnico alla linea andando in direzione Firenze, e sulla linea Roma-Viterbo alla FL3 dalle 7:30 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bracciano e Cesano sempre per un inconveniente tecnico. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Book Parade. La hit di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire. Ritorna in seconda posizione Niccolò Amanniti con Il custode, mentre invece risale sul gradino più alto del podio Alessandro Robecchi con Omicidi SRL. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Petros Markaris con La ricchezza che uccide, la nuova indagine di Kostas Karitos in un'Atene lacerata dall'emergenza abitativa, dove gli affitti divorano vite e la città si spacca tra chi una casa non può più permettersela e chi non l'ha mai avuta. Un suicidio apre una crepa inquietante, due ex coniugi costretti a condividere lo stesso appartamento perché è per loro impossibile pagare due affitti scelgono la morte come ultimo avvertimento. Karitos lo capisce subito, non è un crimine ma è un segnale. Mentre la tensione cresce tra affittuari senza tetto, migranti e gruppi anarchici, un omicidio aggrava la situazione. Gerasimos Fakis, dirigente di un'importante impresa immobiliare, viene ucciso nella sua auto all'interno del parcheggio del complesso residenziale nel quale viveva. Alla seconda posizione il nuovo libro di Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, una nuova indagine per Dante e Colombo. Quando Dante Torre arriva tra le colline del Piemonte per una consulenza ai servizi, non si aspetta di trovare qualcosa che lo riguarda così da vicino. Dentro una chiesetta, riemersa dai resti di una frana, viene scoperto un cadavere rimasto intrappolato sotto le rocce per decenni. Disegnato sul muro c'è un lotto stilizzato, il segno di un possibile omicidio rituale. Ma la verità è ancora più sconvolgente. Il corpo è di Alba, il primo amore di Dante, la donna che anni prima lo aveva accolto nella comunità Tara Yoga, aiutandolo a ricominciare dopo l'orrore del silo. Alla prima posizione invece troviamo Marco Vicchi con Notti Nere, un'avventura del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana di Jan Philipp Sandker, La felicità silenziosa di Akiko. Akiko Nakamura ha 29 anni e un lavoro stabile come amministrativa in un'agenzia pubblicitaria di Tokyo. Ha perso da poco sua madre, una donna forte e solida che l'ha cresciuta da sola. Akiko ha imparato ad affrontare la vita un giorno per volta in una routine che per lei è fonte di serenità. Si alza molto presto, svolge con dedizione le sue mansioni in ufficio, anche le più ripetitive, va a lezione di francese e nel weekend si riposa, mette in ordine e pulisce casa. Ma quella bolla di quiete che chiude fuori la città col suo ritmo incalzante e caotico non è fatta per resistere agli imprevisti della vita. Una sera, uscendo dal supermercato, Akiko incrocia lo sguardo di un uomo, lo riconoscerebbe tra mille, è il suo vecchio compagno di liceo, Kento. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimeg.it. buona lettura.
2: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
7: Ed eccoci giunti all'appuntamento con il meteo, interrotto il caldo torrido estivo con una precipitazione in arrivo da nord-ovest. Per domani su tutta la nostra penisola è prevista una forte pioggia.
8: Mamma mia, come viene?

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Croce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Lombardia code sulla 9 Milano-Como-Chiasso per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Traffico in coda anche tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Lavori sul tratto marchigiano della A14 incolonnano il traffico tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare nelle due direzioni. Stessa situazione sul tratto abruzzese con code tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania code per traffico intenso sulla Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro in direzione Napoli. Prima di concludere, un invito alla prudenza per piogge e temporali sparsi su diversi settori della penisola, particolarmente interessate aree del centro-sud. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti tra la Tisana e San Donà di Piave verso Venezia. In Lombardia code sulla 9 Milano Chiasso per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Altre code in direzione Milano tra Chiasso e Lago di Como. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove si registrano 4 km di coda per lavori tra Pietra Ligure e Orco Feghino verso Genova. File anche sulla 12 Genova Rosignano tra Chiaveri e Rapallo andando in direzione Genova. Lavori sul tratto marchigiano della 14 Adriatica con i colondamenti tra Grottammare e Porto San Giorgio in direzione Ancona. Stessa situazione sul tratto abruzzese della 14 con rallentamenti segnalati tra Pescara Nord e Pineto sempre verso Ancona. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1996.

0: Come back
1: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema. Dance floor.
7: The sound of the 90s.
8: Radio Dance Floor.
9: Let's go!
10: Daniel's Tech presents
11: Retape
12: Mixtape.
13: Y'all ready for this?

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You've got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
1: Dance Floor.
5: Dati.
1: Il suo radio di Enrico.
6: 10, 9, 8.

0: Una delle caratteristiche belle, assolutamente gradevoli, davvero importanti di Radio Dance Floor è anche andare a sentire gli interpreti di quei magici 10 anni che hanno in qualche modo caratterizzato la nostra storia, quella che poi condividiamo qui all'interno dei suonati di Enrico, ma che condividiamo 24 ore al giorno con la musica di Radio Dance Floor. Al telefono di Radio Dance Floor c'è un grande interprete della musica degli anni 90, della musica dance degli anni 90, perché c'è Stefano Secchi. Stefano, grazie per essere...
1: Ciao, sono dall'altra parte del Mediterraneo.
0: Ma siamo vicini per la passione della musica, per cui questo è quel trade union che sicuramente unisce Stefano Secchi al pubblico di Radio Dance Floor. Stefano Secchi, grande protagonista della dance anni 90. Stefano, per incominciare, ci racconti la storia di Stefano Secchi?
1: Dipende da quanto tempo... No, è uno scherzo. Allora, sicuramente unisci tu gli anni 90 e grazie appunto al tuo programma e a Radio Dance Floor, ci porta in un momento che è storico per la dance italiana, per la house italiana, fuori chiamata anche la spaghetti house. Questo cambio è durato parecchi anni e ha fatto sì che tanti produttori e disc jockey trovassero spazio in Europa, e dico, adesso vivendo a Barcellona in Spagna sono poi rimasti appunto anche i grandi produttori. Farfa per esempio è uno di quelli che è sempre qui fisso e che continua ad essere una realtà soprattutto qui in Spagna. E in Italia chiaramente la dance è cambiata, ha avuto un'evoluzione, per cui diciamo che gli anni 90 hanno seguito quello che è stato il grossissimo cambio che ha fatto per me il genio Lil Lewis, no? Il cambio delle sonorità dell'house, e noi italiani siamo stati bravi a metterci dentro. Di conseguenza io in prima persona con I Say Yeah, se senti il tipo di arrangiamento, anche se cantato e pop, comunque faceva riferimento a quello che erano gli arrangiamenti che ha usato Lil Lewis. Da lì sono nati tantissimi produttori che purtroppo alla fine degli anni 90 hanno trovato meno spazio in quello che è il mondo della dance nelle radio italiane. Per questo dico grazie ancora a Dance Floor che si occupa, no, di questa fetta che è molto importante. E di conseguenza hanno un po' lasciato le produzioni, hanno un po' lasciato le sperimentazioni su delle produzioni che avevano anche un circuito internazionale. E di conseguenza anch'io, passando ai giorni d'oggi, sono migrato in Spagna proprio perché qui la realtà è ancora buona, molto seguita, la gente è affezionata molto alla musica da discoteca. E per quanto riguarda il passo della mia carriera, come dicevi tu, io cominciai a RSBJ proprio all'inizio, dove ci siamo inventati il programma Mega Mix, che era un programma mixato. Da lì Stefano Secchi ha avuto una voce, per cui a 105 con Discomania, e poi le successive cose come le produzioni e le piccole apparizioni anche in televisione. E di conseguenza tutto ciò che era il mondo della dance, che si spalmava in tutti i circuiti, diciamo, sono riuscito a fare delle cose. Questo è un po' il concetto.
2: Tonight is the night con Le Click alla posizione numero 18 nella DMM 1994. Numero 17 c'è anche Passion
3: Disco Mania Mix.
2: Network molto molto in alto nella discomania normale e in quella dell'anno, giustamente essendo una delle cose più party del momento, in 17ª posizione. Network, This is Passion.
0: Tu hai citato la radio che è stata quindi importante per l'inizio della carriera di Stefano Secchi e poi per l'evoluzione della tua carriera. La radio negli anni 90 rappresenta un momento magico, perché la musica si ascolta alla radio è il canale di comunicazione attraverso cui passa la musica. Se tu, Stefano, dovessi dare una definizione della radio degli anni 90, poi tu hai parlato di grandi network nazionali, quindi di radio con una valenza davvero importante. Che cosa, qual è il ricordo più vivo che tu hai della radio di quegli anni, soprattutto dal tuo punto di vista, visto che tu l'hai vissuta dall'interno come protagonista?
1: È molto semplice, c'era un entusiasmo diverso perché era tutto meno meccanico, ovvero come tu che ti occupi di questo programma, per cui proponi, fai delle cose che sono della tua energia. Ai tempi era un po' così, no? Arrivavi in radio, era un po' improbabile, tornando lì, di suonare un pezzo strumentale come French Kiss di Lee Lewis, però sai, ti metti in gioco, fai delle cose. Oggi sembra un po' più tutto troppo schematico, troppo dettagliato. Di conseguenza, se ha un report forte all'inizio, bene, se no noi ci sediamo, non inventiamo più molte cose. E quello secondo me è stato un po' uno sbaglio, sto parlando chiaramente dell'approccio alla musica dance, per far sì che questa diventasse sempre meno importante un po'.
0: Fino ad essere poi in qualche modo marginalizzata, perché sulla fine degli anni 90, con l'evoluzione di una progressive probabilmente un po' estrema, ecco, il suono dance tipicamente anni 90 è stato un po' messo da parte. Arriviamo alla tua grande canzone di esordio, 1990, I Say Yeah, che è la canzone che di fatto ti consacra in un circuito internazionale.
1: Sì, ti dico, come ti ripeto, forse un po' una rivelazione, il tipo di arrangiamento, se tu prendi Lewis magari diventa monotono, però sopra ci puoi cantare I Say Yeah, per cui da lì abbiamo capito che si apriva uno spazio, per cui questo tipo di sonorità con il tocco della spaghetti house, chiamiamola così, diventava un po' più internazionale, e di conseguenza da lì sono nati tantissimi altri disc jockey che hanno fatto delle produzioni sempre in questo mondo che era molto rispettato ed era molto curato, soprattutto anche dalle radio.
0: Quando tu hai realizzato I Say Yeah, sicuramente un po' di brivido lo hai provato, nel senso che ancora oggi, noi ascolteremo tra pochissimo questa canzone, e ancora oggi è una canzone che ti regala delle forti emozioni. Ecco, quando tu, Stefano, l'hai realizzata, cioè quando sei arrivato alla fine a prodotto confezionato, e a quel punto si è trattato di proporla al pubblico che ascoltava I Say Yeah alla radio e che poi hai incominciato a ballare in discoteca I Say Yeah, qual è l'emozione più forte che hai provato? Cioè quella che in qualche modo ti ricollega proprio a questo che è stato un grande successo proprio dell'inizio degli anni 90, del 1990?
1: Il fatto di passare da giochi, come dici tu, da discoteca e poi anche da radio, ad essere un po' il protagonista, anche se il cantante era Orlando Johnson, però il riferimento eri tu, per cui facendo le serate eccetera diventavi un po' un artista, no? Quello che poi oggi sono i giochi di fama mondiale come Guetta e altri, per cui l'impatto col pubblico era quasi che eri tu, no? Il protagonista, anche se sempre avevi l'aiuto del cantante, perché non ci siamo mai permessi di cantare nei disc jockey, fortunatamente, e l'impatto col pubblico che ti faceva diventare non più solo ah vabbè mettimi questa canzone, ma era il tuo mondo, il tuo suono che loro ricevevano come se tu fossi il cantante, l'artista, e ti trattavano da tale, per cui l'emozione è proprio diretto con il pubblico, perché è quello che poi dopo tu assorbi e gli ridai come energia in una qualsiasi serata.
0: Attraverso la canzone che poi diventa un must in assoluto della tua persona, ma anche di un modo di concepire la musica. E noi ascoltiamo I Say Yeah qui su Radio Dance Floor.

0: 1990, Isoye, canzone clamorosa che fa parte di quel bagaglio di emozioni che Radio Dance Floor continua a regalare ai suoi ascoltatori. Ma nel 1991 Stefano Secchi ritorna ad essere di nuovo interprete di una canzone straordinaria che va a confermare il successo dell'anno precedente di Isoye. Sto parlando di Keep on Jamming. Stefano, una seconda canzone, il sequel di un grande successo, incomincia a diventare, come dire, una prova davvero importante, una scommessa che ha un valore sicuramente davvero grande per un artista.
1: Di base c'è una cosa molto semplice, ci abbiamo riprovato, rimanendo un po' nello stile di Isoye, perché sono simili, no, se tu mi paragoni, ed è andata bene, perché sai, alla fine non è che se tu fai una fotocopia dell'altro sempre hai il riscontro della gente, dice ah sì, in questo caso devo dire è andata bene. Era abbastanza mirato, ovvero non spostiamoci molto da quello che abbiamo dato, perché probabilmente poi la gente non lo accetta. E ovviamente abbiamo ripetuto anche con la voce di Orlando Johnson, che sicuramente è un punto, un fulcro, no? Anche perché, voglio dire, non so se la gente lo sa, ma lui è il fratello di Wes. E quelli che hanno qualche anno in più, se si ricordano la coppia Wes e Dori Dezzi, lui è il fratello comunque di un artista già famoso, però qualche anno prima. E di conseguenza questo team abbiamo pensato di proseguire e di mantenere un po' lo stile dell'altro. Alcuni hanno criticato, ma è molto simile, e altri invece hanno detto, ma che furbi che sono. Ecco, questo è un po' il concetto.
0: Prima di ascoltare Keep on Jamming, arriviamo nel cuore proprio degli anni 90, anni in cui la discoteca veniva vissuta in una maniera molto diversa da quello che oggi è il club, in maniera molto più diretta, molto più immediata, perché c'era anche una fisicità che effettivamente forse oggi manca, nel senso che si vedeva arrivare il DJ, il resident, oppure il guest con il case. Si andava a curiosare, cioè chissà quali dischi suonerà, chissà che cosa ci farà sentire, chissà che cosa c'è in quella valigetta. Secondo te, Stefano, la fisicità del vinile può essere stata una caratteristica della musica della dance degli anni 90, cioè il disco mix, praticamente con quelle 4-5 versioni e andavi a cercare quella che poteva permetterti di lavorarci di più sopra?
1: Beh, io credo che sono periodi storici. Il vinile ha incontrato il suo massimo appunto negli anni 90, anche se i dischi mix poi sono stati prodotti già alla fine degli anni 70, 78 con Tavares e altre produzioni che però erano esperimenti. Però io sono uno assolutamente tecnologico, di conseguenza credo che è stato bello e dobbiamo tenerlo come tale, no? E come un monumento, non cerchiamo di dargli un vestito diverso. Io credo che la stessa scelta e le stesse situazioni si possono ricreare anche solamente con un tablet, no? Perché oggi quasi i giochi si muovono con questo, e in conseguenza è più lo spirito del disc jockey che il vinile. Il vinile va bene, è bello, vediamo il giradischi ancora, però a me piace seguire i tempi, ecco, questo è un po' il concetto.
0: E quindi, insomma, sicuramente il profumo del vinile c'è, però la tecnologia si guarda e si tiene in considerazione. Tra una manciata di istanti ascoltiamo Keep on Jamming, ripeto 1991. Sono gli anni in cui tu, Stefano, sei in onda a 105, conduci Discomania Mix.
2: This is Beat. This is Move. This is Groove. Discomania Mix.
0: Peraltro era una classifica mixata ed era un programma che andava in onda non registrato, quindi, come dire, in qualche modo ci si metteva davvero alla prova.
1: Sì, chiaramente però come tutte le situazioni in diretta fai delle prove, perché sennò sarebbe impossibile, no? Anzi, ci lavori sopra abbastanza perché sia una cosa che sia accettabile e che non abbia troppi errori. Però appunto, come dici tu, è un po' un cambio, ovvero il disc jockey mixatore da discoteca che si occupa anche di quello che è la presentazione, no? I titoli e lo spiegare chi è il produttore, eccetera, perché la funzione poi era quella, e da lì chiaramente tu ti rendi conto che stavi annunciando comunque il disco di un altro disc jockey ancora, e quello, no, un po' che muoveva tutto in funzione al non sono solamente l'immagine di quello che metti i dischi, ma vi spiego anche cosa sto facendo, per cui una formula che ha funzionato poi nel tempo con altri.
0: Certamente. 1991, Keep on Jamming qui su Radio Dance Floor.

0: Sonorità, come dicevi Stefano, simili a quelle di Ai So Ye, di fatto si va in qualche misura a riconfermare il successo del singolo di esordio. Nel 1992 c'è Break Your Heart, in questo caso un featuring nuovo perché è quello di Lynn Collins, un disco che è diverso da quello che tu hai prodotto precedentemente. Che cosa è capitato tra i primi due e questa nuova avventura musicale?
1: In mezzo, diciamo, ci sono state altre produzioni, però non io come front stage, ovvero non davo io la faccia direttamente, era coro Because the Night e altre produzioni, giusto per sottolinearle. Con Break Your Heart, che sicuramente ha avuto meno spazio rispetto agli altri, è stato un po' un gioco, ovvero io ho innamorato di James Brown nel senso musicale da sempre, volevo un po' avvicinarmi, per cui Lynn Collins, che è stata la prima moglie di James Brown, la quale non ha voluto assolutamente parlare di suo marito perché in più la picchiava, insomma le storie che si sanno di questo artista, e di conseguenza un avvicinarmi lì e usare una voce che fosse un po' più mondiale. Il pezzo probabilmente non era esattamente il vestito per lei, di conseguenza non ha potuto esprimersi, però tutto sommato l'esperienza mi è piaciuta.
0: Ed è stata la riconferma di nuovo di Stefano Secchi. Si incomincia con dei featuring che sono nuovi. Adesso noi ascoltiamo Break Your Heart, quindi siamo nel 1992, ma nel medesimo anno incomincia la tua collaborazione con Talisa e dopo andremo a scoprire che cosa effettivamente un grande singolo nel 1993, un disco che fu davvero un evento importante per le classifiche. C'è Stefano Secchi in diretta su Radio Dance Floor, Break Your Heart con Lynn Collins, insomma un'esplorazione nel mondo della musica che ci porta lontani dall'ambiente propriamente della discoteca. E adesso musica qui su Radio Dance Floor.

0: come ci ha detto, Stefano, il punto di riferimento è, insomma, è chiaramente James Brown, con la sua voce possente, con quelle sonorità molto vicine, Living on America, per esempio, tanto per intenderci. Nel 1992 tu incominci una collaborazione importante con Talisa, e nel 93 c'è una canzone, Brighter Day, che peraltro rappresenta un disco importante sotto diverse prospettive, sia perché la riconferma della tua collaborazione con Talisa, sia perché di fatto tu ti confronti con un personaggio che incomincia a diventare davvero importante per la musica italiana, che è Eros Ramazzotti.
1: Sì, questa idea è nata proprio dal fatto che a me sarebbe piaciuto suonare in discoteca la versione di Eros, però non è mai stata fatta una versione dance, anche se ci saranno, che poi dopo alcuni anni anche Vasco Rossi eccetera hanno avuto o subito, no, il lavoro di alcuni giochi che hanno poi cambiato l'intenzione del suono della canzone. In questo caso Talisa, che già collaborava con me, era proprio il dare una faccia nuova, cioè il ripetere con la voce maschile il versetto a Ramazzotti non andava bene, per cui voce femminile in inglese, e la cosa ha funzionato ed è piaciuta anche a livello europeo, perché chiaramente già sottolineata dal grosso successo che ha avuto soprattutto nei paesi latini l'originale di Eros.
0: E quindi si andava ad esplorare anche un mercato nuovo. Di fatto, da quello che ci stai raccontando, Stefano, a te è sempre piaciuto andare a confrontarti con dei grandi classici, perché Because the Night ci porta alla produzione di Patti Smith, con A Brighter Day andiamo ad esplorare il mondo già allora consistente, ecco, consolidato di Eros Ramazzotti. Noi adesso ascoltiamo A Brighter Day con la voce di Talisa, che peraltro grazie a te anche incomincia una bella carriera, ecco, una vocalist che avrà davvero delle grandi e belle collaborazioni. Poi torniamo a parlare, perché ci sono poi dei progetti che arrivano a partire dalla metà degli anni 90, che dimostrano come Stefano Secchi, tu ci dicevi prima, molto attento alla tecnologia, ma non soltanto alla tecnologia, ma anche naturalmente a quella che è l'evoluzione del gusto del pubblico che ama la musica da discoteca, che ama divertirsi. Allora andremo a scoprire un po' che cosa capita con la metà degli anni 90. C'è A Brighter Day con il featuring importante di Talisa, Stefano Secchi, qui su Radio Dance Floor.

0: la metà degli anni 90 la situazione incomincia a cambiare, nel senso che il suono dance made in Italy, che ha avuto un successo straordinario in quegli anni, in parallelo con l'affermazione della radio, i grandi network che non possono trascurare la dance, nasce una radio che non diventerà mai un network nazionale, ma che comunque si ritaglia uno spazio fondamentale come disco radio. E quindi la dance incomincia ad avere un ruolo davvero determinante, quindi non è soltanto una fetta di mercato, ma diventa una parte importante del mercato discografico. Incomincia l'epoca delle contaminazioni, c'è un medley importante tra 883 e Gem, Tieni il tempo, che diventa Chiaro volare, anche in questo caso un occhio di riguardo al mercato latino, molto attento a certe sonorità. Ci racconti, Stefano, questo progetto?
1: Sì, allora, prima di questo progetto, giusto perché la base è proprio quella dei Gem, c'è stato questo esperimento, chiamiamolo, con la Batucada. Erano usciti un paio di produzioni dalla Spagna, poi che avevano questa sonorità con questa velocità, anche perché era abbastanza veloce come beat. In conseguenza abbiamo prodotto poi Gem, Chiaro volare, che sento sì. E con Claudio Cecchetto, che avevo lavorato ai tempi di Radio DJ, venne l'idea di ci stava, cioè suonava bene il fatto di metterci la voce di Max, e ci abbiamo provato, per cui è nata questa cosa un po' per gioco, no? Giusto per dare anche un vestito diverso, perché se ricordo bene sono uscite varie versioni poi di Tieni il tempo. Di conseguenza questa era una in più che è piaciuta e si è mossa esattamente nell'ambito come Gem, cioè era una cosa un po' diversa rispetto alle sonorità che c'erano anche in quei tempi.
0: Su Radio Dance Floor a questo punto Tieni il tempo, Chiaro volare, 1995, 883 insieme a Gem e insieme al commento importantissimo di Stefano Secchi, che in questo momento è al telefono di Radio Dance Floor. Noi ascoltiamo Gem e 883, poi arriviamo ancora ad un po' di chiacchiere per capire quali siano stati poi i progetti successivi di Stefano Secchi.

0: canzone che ebbe un successo incredibile, che ancora oggi a distanza conserva una carica davvero notevole, soprattutto perché, ripeto, il cantato permetteva a chi fruiva di questo disco in discoteca non soltanto di ballare ma anche di cantare. Io credo, Stefano, che ti sia capitato di vedere le persone che anche con I So Yeah, che peraltro aveva un refrain particolarmente accattivante, ti sia capitato di vedere persone che ballavano e cantavano in contemporanea.
1: Sì, infatti è un po' quello che di cui stavamo parlando prima, no? Che l'emozione è proprio quella di aver trasmesso qualcosa, ti seguono, non sei più solamente il cambiadischi, no? Che dicevano, ma tu ok, sei di giochi, sì, però qual è il tuo lavoro? Diventò proprio parte integrante del lavoro dell'artista, non era solamente faccio il remix, no? Come i primi disc jockey facevano appunto i remix dei grandi successi. Lì era vedere la partecipazione a una cosa che avevi creato, anche se alla fine non siamo musicisti, no? Ci muoviamo nell'ambito, abbiamo delle idee e le esprimi in questo modo. Il fatto di essere il protagonista anche o co-protagonista ti dava questa energia, comunque questo modo di esprimerti ancora di più, non soltanto facendo girare i vinili.
0: Certo, quindi c'era, come dire, era... significava avere un'interazione con il pubblico molto forte, quindi non soltanto produrre il disco ma anche poi saperlo proporre e sapere in qualche modo anticipare le aspettative di chi poi avrebbe davvero goduto di quel disco. E poi ci sono le produzioni nuove, io ne ricordo una per tutte, Oscar con Voyage Voyage, il grande successo di Desireless, queste contaminazioni estremamente riuscite, ecco. Ecco, adesso Stefano Secchi, che non soltanto produce musica, non soltanto sta nel backstage di tutte quelle che sono grandi produzioni dance, perché tu, Stefano, continui comunque ad essere producer. Qual è il ricordo più vivo che tu hai della dance degli anni 90?
1: Sicuramente il modo diverso della gente di avvicinarsi alla discoteca. Che prima era con la disco music, diciamo, no? Che poi terminata alla fine degli 70, alla fine degli 80, poi è arrivata la new wave, in discoteca si ballava di tutto. La gente era molto coinvolta, no? nel suono che stavi facendo. Non era solo il motivo, vado lì perché devo cuccare la ragazza. E oggi è un po' il contrario. Vado lì perché il posto è famoso e c'è della musica che non suona da un'altra parte. Per cui sicuramente l'impronta era questo disc jockey può darmi un'emozione in più, chiunque sia, chiunque abbia messo musica in quegli anni, perché era il modo di metterla, non era tanto era proprio la partecipazione del disc jockey con la gente, che io ricordo, senza dire nulla, alzavano le mani, come dici tu, cantavano, eccetera, cosa che oggi, essendo quasi tutto strumentale, la gente non vive questa emozione.
0: Quindi c'è, Stefano, un po' di nostalgia in quello che ci stai dicendo?
1: Sì, anche perché non sono più un ragazzino e di conseguenza, sai, vivendo un momento che era anche importante soprattutto per la dance italiana, mi spiace che oggi non sia così importante, perché io comunque, vivendo in Spagna, vedo che ci sono tante realtà come Radio Dancefloor, perché continuano a dare spazio e di conseguenza le produzioni ci sono. In Italia mi sembra che questa cosa sia un po' scesa.
0: Certo, questo sì, purtroppo questo sì, c'è stata come dire un'involuzione che ha portato poi a un certo punto alla grande crisi dell'inizio del 2000 della dance, che ha incominciato ad assumere delle evoluzioni che l'hanno tutto sommato snaturata e l'hanno poi allontanata anche da quel tipo di pubblico che invece negli anni 90 la seguiva, l'amava, perché la sentiva sua, ed è il tipo di atteggiamento che è proprio degli ascoltatori di Radio Dance Floor, la grande attenzione a quelle che sono le sonorità, le emozioni che la dance degli anni 90 in effetti regalava. Stefano, grazie per averci raccontato questi 10 anni straordinari visti dalla prospettiva di Stefano Secchi. Grazie per essere stato su Radio Dance Floor e naturalmente buon lavoro.
1: Grazie a voi, perché comunque anche per me è emozionante, mi tornano alla mente tantissimi ricordi, soprattutto parlando di queste cose, e tu mi hai fatto fare proprio una scala di queste situazioni che mi hanno sicuramente fatto crescere e mi hanno riempito professionalmente quello che era un po' il mio sogno, no? E di cose che continuo a fare però in un altro modo, però il viverlo ed esserci dentro è stato sicuramente molto bello, per cui grazie a voi e a Benslor anche.
2: I suonati di Enrico.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1993.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati in Friuli, Venezia Giulia, sulla Venezia Trieste, carreggiata chiusa per un incidente tra il raccordo Villesse, Gorizia e Palmanova in direzione Venezia. Le code a partire da Re di Puglia. Consueti rallentamenti e code per lavori sulla A14 Adriatica, in tratti saltuari tra Pescara Nord e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Si rallenta per lavori anche verso Taranto tra Pedaso e Grottammare. Infine in Campania, sull'Autosole, coda per un incidente tra Santa Maria Capo Avetere e Caserta Sud in direzione Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Dance Floor.
7: Luce Verde Italia.
8: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code per un veicolo in fiamme tra Cormano e Pero in direzione Torino. In Friuli Venezia Giulia, sulla A4 Venezia Trieste, carreggiata chiusa per un incidente tra il bivio per il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova in direzione Venezia, le code a partire da Re di Puglia. In Toscana, sull'Autosole, code per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Milano. Proseguendo nella stessa direzione troviamo dei rallentamenti per un veicolo in panne tra Calenzano e il bivio per la 1 variante. Rallentamenti e code per lavori sulla 14 Adriatica in tratti saltuari tra Pescara Nord e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Infine nei pressi della capitale code per un incidente sulla 24 Roma Teramo tra Sette Camini e il raccordo anulare verso Roma. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Dance Floor. Turn on that radio on the station.
10: The sound of the 90s.
11: Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
0: Secco Corvasce e Daniel's Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody in your mind, your body and your soul.
6: Com'è?
5: Vabbè, dall'altra parte c'è Dennis Jack, saluta anche prima stavolta. Saluta anche prima stavolta.
7: Stavo leggendo un messaggio.
5: Adesso saluta.
7: Ah, ok, ciao.
5: È finito?
7: Sì, rimetto la maschera.
5: Vabbè. I'm a Fanelden con You Don't Know Me per cominciare. Dall'88 live in Masterchef.
7: 88.
5: Dal 98.
7: Vabbè.
5: Dal 98 You Don't Know Me, I'm a Fanelden.

0: 100 all'ora, molto English style, invece mi sono piantato sulla T.
1: Shut up and dance con Save Till the Morning After. Madonna, eh?
2: Hai un fazzolettino?
0: T'ho preso?
1: Vabbè, la 95, cover della traccia, in origine molto lenta, dei Duran Duran, Save a Prayer, dall'82. Vabbè, ma andiamo avanti, che arriva Tony Di Bart con The Real Thing dal 93. Che succede?
3: Non trovo, aspetta.
1: Aspetta. Sì, sì.
3: Non trovo il vinile.
1: Come non trovi il vinile?
3: Non trovo il disco.
1: Metti il CD, come? Ma mi hai fatto fare la presentazione?
3: Il lettore salta.

0: 5 AM del 96. E comunque volevo salutare il copy del nostro programmone, perché qualche volta i nostri autori arriva una rubrichetta, cos'è? È arrivato il momento della rubrica nuovissima di Pacca, usa e getta, il momento dei 5. Perché sta cosa?
1: Del 5.
0: E non ho letto bene neanche questo. È un occhio che non mi va. Arriva il momento del 5. E perché?
1: C'erano i 5 AM
0: e poi dopo?
1: Il room 5.
0: Quindi per due 5 facciamo tutto sto cazzo di casino. Quindi il momento del 5 mi è giustificato dal fatto che adesso arrivano i room 5.

Big Michael Johnson, bello. I Say a Little Prayer dal 93, cover della strafamosa I Say a Little Prayer, scritta da Bud Bacharach per Dionne Warwick, la zia di Whitney Houston. Nel 67 accadeva tutto ciò. Anche la prossima traccia che ascolteremo è una cover, in questo caso di una traccia dei Music ricantata molto bene da Martha Wash, da Jocelyn Brown, questo fuscello di donna. E tra l'altro era componente degli stessi Music. Oh, c'è la voce, nulla da dire, però porca miseria, era una che mi avrebbe occupato due corsie sulla strada principale di San Francisco. Adesso arriva: ciao, sono Mario, ti voglio fare un culo come quello mio. Arriva Todd Terry con Keep on Jumping nel 96.

0: Lester Check.
1: It's the time for the 90s.
0: The voice.

0: Cats and Small con Feel Good.
1: Grasso e magro?
2: In realtà hai sbagliato.
3: Cos'è?
2: Fat. È grasso. Fat, scritto fat. No, fats. Fats non si dice.
3: Sì, ma è fat.
2: C'è il doppio senso, ma non è esattamente così.
1: Da capo.
0: Era Fats and Small con Feel Good al 99. Bello il pezzo. Poi non me lo ricordavo. Per un attimo mi è sfuggito. Però beh, bravo, bravo.
1: Vabbè.
0: Vabbè, è arrivato il momento che tanto aspettavate. Una di quelle cose per cui la gente, per esempio, fa autostop per entrare in una macchina e accende la radio e sintonizzarsi sul Mix Today perché magari non l'ha beccato. Oppure ha perso la radiolina o l'iPod o qualsiasi supporto. L'iPod è roba vecchia, è vero. Quindi cosa faccio?
4: Pago.
0: Arrivano il VJ e il Freaks Jam featuring Genevieve.
2: Ce la puoi fare.
0: Freaks Jam.
2: Il
0: no, adesso c'è il Napisan che è anche migliore.
5: Masterchef 90 present Remix Today.

0: mix today di quest'oggi, Rude J in Fix Jam featuring Jenny V con The Rhythm is Magic. Minchia, se ho sputazzato in cielo. Vabbè, comunque, rifacimento della famosa The Rhythm is Magic di Mary Claire Dubaldo. Cos'era? Del 96? Del 96? Non me l'hai scritto. Cos'era? 94. Più 2 fa? Poi mi ricordo sempre il ciclone con Pieraccioni su questa qua. Qui c'era la spagnola che mi andava sul tavolo.
1: È stata colonna sonora,
0: sì?
1: Anche nel 2015,
0: sì?
1: Del film Le Badanti. Quello potrebbe essere ancora più attuale.
0: Torniamo, fra non molto sarà la volta degli Africa Bambata con Just Get Up and Dance del 91. Per il ritorno dopo la promo pausa sarà ancora Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniels Jack.
3: Come back soon.
4: Ciao a tutti, sono Nesa. Un saluto a tutti gli amici di Radio Dance Floor.
5: Suonati di Enrico.
6: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i Suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
2: www.radiodancefloor.it. Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Masterchef 90 con Cecco Corbace e Daniel

0: questa, just get up and dance, dai cazzo, svegliati e balla, c'era un po' un inno al
1: guaglio. Però no, aspetta, io penso just get up and dance.
2: Vabbè, ho capito.
1: Io mi sono appena usato just get up.
2: Vabbè, allora dedicato ai mattinieri della dance, vabbè.
0: Tornati dopo la promo pausa con gli Africa Bambata, con Just Get Up and Dance, la 91 dedicata su

La domanda è: Just Guida Pendenza, brutta faccia da culo con la maschera, e Baracca Destroy, come minchia li

0: adesso raccontami sta cosa.
1: Calma, calma.
0: Dai, fammi tutta una filosofata sull'amore sporco. No, non era sporco. No, era un amore che era pulito, ma in realtà poteva essere sporco. Era un inno all'amore estremo, ma in realtà poteva anche non esserlo. Fammi, da, fammi quest'altra rottura del deretano. Dai, dai, dai. Era Infinity con Dirty Love. In questo pezzo il vocal è rubato da I Forgive You degli Human League ed è... La chitarra invece è rubata di Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Mettiamo un po' di questo, un po' di quello. Metti sotto, metti sotto.
2: Non conosci il giro di chitarra di Sweet Child of Mine.
0: Ma adesso arriva una roba che mi lascia alquanto perplesso, perplesso. Arriva Fiorello, ma non quello lì poi figo dei primi del 2000. Quello abbastanza tamarro, col cappottone color pesca che andava in giro per le piazze. Vabbè. Arriva col cantatù. Arriva lui, quel Fiorello lì, con Ricordati di me nella Digital Boy Remix dal 93. Un pezzo che ha funzionato, quindi noi, Ligi, ai gusti dei novantiani, mandiamo anche questa immensa. Vabbè, mandala.
3: Ricordati di me

Era antico con Moment dal 96, adesso è come al solito verso il finire del nostro master, cioè siamo un po' potamari, lo siamo, eh? Un po' gasati oltre misura. Arriva Skipper con Struggle for Pleasure.

0: Marco, JD Company quando faceva lo Sold, poi dopo ho iniziato a fare un sacco di minchiate. JD Company,
1: va bene, dai.
0: Baby, Hold On, 95, Damo lo Sold version. Gio, lo sai che ti amo. JD Company, Baby, Hold On, 95. Adesso arriva una di quelle cose per le quali ci stiamo caratterizzando nell'universo dell'etere, fra FM, app, AM, no, perché non andiamo in AM, F, anche in AM. Cos'altro? Dov'è che andiamo?
2: Fangoo.
0: MP3, conservati per tutti quelli a cui spediamo il programma, eh?
3: Le lauree, le poste.
0: Win transferisti.
3: Scaricano da YouTube.
0: YouTubers.
3: No, YouTubetti.
0: YouTubetti. La congrega dei denti fritti. Cari YouTubetti, eccetera, eccetera, eccetera, arriva il momento del mashup di Daniel's Jack.
4: Master Jack 90 presents
5: Mega Mashup of the Week. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is bumping.

0: Justic, abbiamo ascoltato un sacco di belle cose fuse fra loro grazie alle sapienti mani un po' filosofiche in questo periodo un po' scasso col va bene del nostro Dennis Jack. Questa volta è toccato al Technotronic con Pump Up the Jam, Real to Real I Like to Move It, Speedy J con Something for Your Mind, poi dopo The Other Brothers con Boom Boom Boom and Everybody, sempre sta roba molto molto 20 Fingers, giusta sta cosa, dopo gli Other Brothers, i 20 Fingers con gli Other Brothers.
1: Porca cazzo!
0: Abbiamo messo anche questa volta a disposizione un omaggio. Ma perché diamo l'omaggio? A chi ha indovinato, insomma, le tracce sapientemente mashupate al nostro Daniel Jack, diamo un omaggio. Per esempio, un pezzo di Chopper di Masterchef 90, che ho praticamente tirato via da quello che era sotto il palco, gli ho dato una testata perché era mezz'ora che la voleva a tutti i costi, siccome l'ho preso sulle balle, non gliel'ho data. Quindi è strappata sulla parte bassa. E giallo fluo più la manata di petrolio del tipo vi regalo questa roba. Master Check. È andato anche questo Master Check 90 grazie a Dennis Jack per la preziosa parte di che? Di qualcosa? Ciao ciao.
2: Master Check 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We will be back.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 22 e un minuto.
3: Dance floor.

Fa la mia vita come foglia sul ramo.

0: Mixtape.
1: Mixtape.
0: The 90s style.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È 1:01.
1: Dance Floor.

0: Dati.
1: Inserire dati.
0: Dati.
2: I suonati di Enrico.
3: 10, 9, 8.

0: Una delle caratteristiche belle, assolutamente gradevoli, davvero importanti di Radio Dance Floor è anche andare a sentire gli interpreti di quei magici 10 anni che hanno in qualche modo caratterizzato la nostra storia, quella che poi condividiamo qui all'interno dei suonati di Enrico, ma che condividiamo 24 ore al giorno con la musica di Radio Dance Floor. Al telefono di Radio Dance Floor c'è un grande interprete della musica degli anni 90, della musica dance degli anni 90, perché c'è Stefano Secchi. Stefano, grazie per essere...
1: Ciao, sono dall'altra parte del Mediterraneo.
0: Ma siamo vicini per la passione della musica, per cui questo è quel trade union che sicuramente unisce Stefano Secchi al pubblico di Radio Dance Floor. Stefano Secchi, grande protagonista della dance anni 90. Stefano, per incominciare, ci racconti la storia di Stefano Secchi?
1: Dipende da quanto tempo... No, è uno scherzo. Allora, sicuramente unisci tu gli anni 90 e grazie appunto al tuo programma e a Radio Dance Floor ci porta in un momento che è storico per la dance italiana, per la house italiana, fuori chiamata anche la spaghetti house. Questo cambio è durato parecchi anni e ha fatto sì che tanti produttori e disc jockey trovassero spazio in Europa, e dico adesso vivendo a Barcellona in Spagna sono poi rimasti appunto anche i grandi produttori. Farfa per esempio è uno di quelli che è sempre qui fisso e che continua ad essere una realtà soprattutto qui in Spagna. E in Italia chiaramente la dance è cambiata, ha avuto un'evoluzione, per cui diciamo che gli anni 90 hanno seguito quello che è stato il grossissimo cambio che ha fatto per me il genio Lil Lewis, no? Il cambio delle sonorità dell'house, e noi italiani siamo stati bravi a metterci dentro. Di conseguenza io in prima persona con I Say Yeah, se senti il tipo di arrangiamento, anche se cantato e pop, comunque faceva riferimento a quello che erano gli arrangiamenti che ha usato Lil Lewis. Da lì sono nati tantissimi produttori che purtroppo alla fine degli anni 90 hanno trovato meno spazio in quello che è il mondo della dance nelle radio italiane. Per questo dico grazie ancora a Dance Floor che si occupa, no, di questa fetta che è molto importante, e di conseguenza hanno un po' lasciato le produzioni, hanno un po' lasciato le sperimentazioni su delle produzioni che avevano anche un circuito internazionale, e di conseguenza anch'io, passando ai giorni d'oggi, sono diciamo migrato in Spagna proprio perché qui la realtà è ancora buona, molto seguita, la gente è affezionata molto alla musica da discoteca. E per quanto riguarda il passo della mia carriera, come dicevi tu, io cominciai a RSDJ proprio all'inizio, dove ci siamo inventati il programma Mega Mix, che era un programma mixato. Da lì Stefano Secchi ha avuto una voce, per cui a 105 con Discomania, e poi le successive cose come le produzioni e le piccole apparizioni anche in televisione, e di conseguenza tutto ciò che era il mondo della dance che si spalmava in tutti i circuiti, diciamo, sono riuscito a fare delle cose. Questo è un po' il concetto.
2: Tonight is the night con Le Click alla posizione numero 18 nella DMM 1994. Numero 17 c'è anche Passion
3: Disco Mania Mix.
2: Network molto molto in alto nella Discomania normale e in quella dell'anno, giustamente essendo una delle cose più party del momento, in 17ª posizione Network, This is Passion.
0: Tu hai citato la radio che è stata quindi importante per l'inizio della carriera di Stefano Secchi e poi per l'evoluzione della tua carriera. La radio negli anni 90 rappresenta un momento magico, perché la musica si ascolta alla radio è il canale di comunicazione attraverso cui passa la musica. Se tu, Stefano, dovessi dare una definizione della radio degli anni 90, poi tu hai parlato di grandi network nazionali, quindi di radio con una valenza davvero importante. Che cosa, qual è il ricordo più vivo che tu hai della radio di quegli anni, soprattutto dal tuo punto di vista, visto che tu l'hai vissuta dall'interno come protagonista?
1: È molto semplice, c'era un entusiasmo diverso perché era tutto meno meccanico, ovvero come tu che ti occupi di questo programma, per cui proponi, fai delle cose che sono della tua energia. Ai tempi era un po' così, no? Arrivavi in radio, era un po' improbabile, tornando lì, di suonare un pezzo strumentale come French Kiss di Lee Lewis, però sai, ti metti in gioco, fai delle cose. Oggi sembra un po' più tutto troppo schematico, troppo dettagliato. Di conseguenza, se ha un report forte all'inizio, bene, se no noi ci sediamo, non inventiamo più molte cose. E quello secondo me è stato un po' uno sbaglio, sto parlando chiaramente dell'approccio alla musica dance, per far sì che diventasse sempre meno importante un po'.
0: Fino ad essere poi in qualche modo marginalizzata, perché sulla fine degli anni 90, con l'evoluzione di una progressive probabilmente un po' estrema, ecco, il suono dance tipicamente anni 90 è stato un po' messo da parte. Arriviamo alla tua grande canzone di esordio, 1990, I Say Yeah, che è la canzone che di fatto ti consacra in un circuito internazionale.
1: Sì, ti dico, come ti ripeto, forse un po' una rivelazione, il tipo di arrangiamento, se tu prendi Lewis magari diventa monotono, però sopra ci puoi cantare I Say Yeah, per cui da lì abbiamo capito che si apriva uno spazio, per cui questo tipo di sonorità con il tocco della spaghetti house, chiamiamola così, diventava un po' più internazionale, e di conseguenza da lì sono nati tantissimi altri disc jockey che hanno fatto delle produzioni sempre in questo mondo che era molto rispettato ed era molto curato, soprattutto anche dalle radio.
0: Quando tu hai realizzato I Say Yeah, sicuramente un po' di brivido lo hai provato, nel senso che ancora oggi, noi ascolteremo tra pochissimo questa canzone, e ancora oggi è una canzone che ti regala delle forti emozioni. Ecco, quando tu, Stefano, l'hai realizzata, cioè quando sei arrivato alla fine a prodotto confezionato, e a quel punto si è trattato di proporla al pubblico che ascoltava I Say Yeah alla radio e che poi hai incominciato a ballare in discoteca I Say Yeah, qual è l'emozione più forte che hai provato? Cioè quella che in qualche modo ti ricollega proprio a questo che è stato un grande successo proprio dell'inizio degli anni 90, del 1990?
1: Il fatto di passare da giochi, come dici tu, da discoteca e poi anche da radio, ad essere un po' il protagonista, anche se il cantante era Orlando Johnson, però il riferimento eri tu, per cui facendo le serate eccetera diventavi un po' un artista, no? Quello che poi oggi sono i giochi di fama mondiale come Guetta e altri, per cui l'impatto col pubblico era quasi che eri tu, no? Il protagonista, anche se sempre avevi l'aiuto del cantante, perché non ci siamo mai permessi di cantare nei disc jockey, fortunatamente, e l'impatto col pubblico che ti faceva diventare non più solo ah vabbè mettimi questa canzone, ma era il tuo mondo, il tuo suono che loro ricevevano come se tu fossi il cantante, l'artista, e ti trattavano da tale, per cui l'emozione è proprio diretto con il pubblico, perché è quello che poi dopo tu assorbi e gli ridai come energia in una qualsiasi serata.
0: Attraverso la canzone che poi diventa un must in assoluto della tua persona, ma anche di un modo di concepire la musica. E noi ascoltiamo I Say Yeah qui su Radio Dance Floor.

0: 1990, Isoye, canzone clamorosa che fa parte di quel bagaglio di emozioni che Radio Dance Floor continua a regalare ai suoi ascoltatori. Ma nel 1991 Stefano Secchi ritorna ad essere di nuovo interprete di una canzone straordinaria che va a confermare il successo dell'anno precedente di Isoye. Sto parlando di Keep on Jamming. Stefano, una seconda canzone, il sequel di un grande successo, incomincia a diventare, come dire, una prova davvero importante, una scommessa che ha un valore sicuramente davvero grande per un artista.
1: Di base c'è una cosa molto semplice: ci abbiamo riprovato, rimanendo un po' nello stile di Isoye, perché sono simili, no, se tu mi paragoni, ed è andata bene, perché sai, alla fine non è che se tu fai una fotocopia dell'altro sempre hai il riscontro della gente, dice ah sì, in questo caso devo dire è andata bene. Era abbastanza mirato, ovvero non spostiamoci molto da quello che abbiamo dato, perché probabilmente poi la gente non lo accetta. E ovviamente abbiamo ripetuto anche con la voce di Orlando Johnson, che sicuramente è un punto, un fulcro, no? Anche perché, voglio dire, non so se la gente lo sa, ma lui è il fratello di Wes. E quelli che hanno qualche anno in più, se si ricordano la coppia Wes e Dori Dezzi, lui è il fratello comunque di un artista già famoso, però qualche anno prima. E di conseguenza questo team abbiamo pensato di proseguire e di mantenere un po' lo stile dell'altro. Alcuni hanno criticato, ma è molto simile, e altri invece hanno detto, ma che furbi che sono. E questo è un po' il concetto.
0: Prima di ascoltare Keep on Jamming, arriviamo nel cuore proprio degli anni 90, anni in cui la discoteca veniva vissuta in una maniera molto diversa da quello che oggi è il club, in maniera molto più diretta, molto più immediata, perché c'era anche una fisicità che effettivamente forse oggi manca, nel senso che si vedeva arrivare il DJ, il resident, oppure il guest con il case. Si andava a curiosare, cioè chissà quali dischi suonerà, chissà che cosa ci farà sentire, chissà che cosa c'è in quella valigetta. Secondo te, Stefano, la fisicità del vinile può essere stata una caratteristica della musica della dance degli anni 90, cioè il disco mix, praticamente con quelle 4-5 versioni e andavi a cercare quella che poteva permetterti di lavorarci di più sopra?
1: Beh, io credo che sono periodi storici. Il vinile ha incontrato il suo massimo appunto negli anni 90, anche se i dischi mix poi sono stati prodotti già alla fine degli anni 70, 78 con Tavares e altre produzioni, che però erano esperimenti. Però io sono uno assolutamente tecnologico, di conseguenza credo che è stato bello e dobbiamo tenerlo come tale, no? E come un monumento, non cerchiamo di dargli un vestito diverso. Io credo che la stessa scelta e le stesse situazioni si possono ricreare anche solamente con un tablet, no? Perché oggi quasi i giochi si muovono con questo, e in conseguenza è più lo spirito del disc jockey che il vinile. Il vinile va bene, è bello, vediamo il giradischi ancora, però io, a me piace seguire i tempi, ecco, questo è un po' il concetto.
0: E quindi, insomma, sicuramente il profumo del vinile c'è, però la tecnologia si guarda e si tiene in considerazione. Tra una manciata di istanti ascoltiamo Keep on Jamming, ripeto, 1991. Sono gli anni in cui tu, Stefano, sei in onda a 105, conduci Discomania Mix.
2: This is Beat. This is Move. This is Groove. Discomania Mix.
0: Peraltro era una classifica mixata ed era un programma che andava in onda non registrato, quindi, come dire, in qualche modo ci si metteva davvero alla prova.
1: Sì, chiaramente, però, come tutte le situazioni in diretta, fai delle prove, perché se no sarebbe impossibile, no? Anzi, ci lavori sopra abbastanza perché sia una cosa che sia accettabile e che non abbia troppi errori. Però appunto, come dici tu, è un po' un cambio, ovvero il disc jockey mixatore da discoteca che si occupa anche di quello che è la presentazione, no? I titoli e lo spiegare chi è il produttore, eccetera, perché la funzione poi era quella, e da lì chiaramente tu ti rendi conto che stavi annunciando comunque il disco di un altro disc jockey ancora, e quello, no, un po' che muoveva tutto in funzione al non sono solamente l'immagine di quello che metti i dischi, ma vi spiego anche cosa sto facendo, per cui è una formula che ha funzionato poi nel tempo con altri.
0: Certamente. 1991, Keep on Jamming qui su Radio Dance Floor.

0: Sonorità, come dicevi Stefano, simili a quelle di Ai So Ye, di fatto si va in qualche misura a riconfermare il successo del singolo di esordio. Nel 1992 c'è Break Your Heart, in questo caso un featuring nuovo perché è quello di Lynn Collins, un disco che è diverso da quello che tu hai prodotto precedentemente. Che cosa è capitato tra i primi due e questa nuova avventura musicale?
1: In mezzo, diciamo, sono state altre produzioni, però non io come front stage, ovvero non davo io la faccia direttamente, era coro Because the Night e altre produzioni, giusto per sottolinearle. Con Break Your Heart, che sicuramente ha avuto meno spazio rispetto agli altri, è stato un po' un gioco, ovvero io innamorato di James Brown nel senso musicale da sempre, volevo un po' avvicinarmi, per cui Lynn Collins, che è stata la prima moglie di James Brown, la quale non ha voluto assolutamente parlare di suo marito perché in più la picchiava, insomma le storie che si sanno di questo artista, e di conseguenza un avvicinarmi lì e usare una voce che fosse un po' più mondiale. Il pezzo probabilmente non era esattamente il vestito per lei, di conseguenza non ha potuto esprimersi, però tutto sommato l'esperienza mi è piaciuta.
0: Ed è stata la riconferma di nuovo di Stefano Secchi. Si incomincia con dei featuring che sono nuovi. Adesso noi ascoltiamo Break Your Heart, quindi siamo nel 1992, ma nel medesimo anno incomincia la tua collaborazione con Talisa e dopo andremo a scoprire che cosa effettivamente un grande singolo nel 1993, un disco che fu davvero un evento importante per le classifiche. C'è Stefano Secchi in diretta su Radio Dance Floor, Break Your Heart con Lynn Collins, insomma un'esplorazione nel mondo della musica che ci porta lontani dall'ambiente propriamente della discoteca. E adesso musica qui su Radio Dance Floor.

0: come ci ha detto, Stefano, il punto di riferimento è, insomma, è chiaramente James Brown, con la sua voce possente, con quelle sonorità molto vicine, Living on America, per esempio, tanto per intenderci. Nel 1992 tu incominci una collaborazione importante con Talisa, e nel 93 c'è una canzone, Brighter Day, che peraltro rappresenta un disco importante sotto diverse prospettive, sia perché la riconferma della tua collaborazione con Talisa, sia perché di fatto tu ti confronti con un personaggio che incomincia a diventare davvero importante per la musica italiana, che è Eros Ramazzotti.
1: Sì, questa idea è nata proprio dal fatto che a me sarebbe piaciuto suonare in discoteca la versione di Eros, però non è mai stata fatta una versione dance, anche se ci saranno, che poi dopo alcuni anni anche Vasco Rossi eccetera hanno avuto o subito, no, il lavoro di alcuni giochi che hanno poi cambiato l'intenzione del suono della canzone. In questo caso Talisa, che già collaborava con me, era proprio il dare una faccia nuova, cioè il ripetere con la voce maschile il versetto a Ramazzotti non andava bene, per cui voce femminile in inglese, e la cosa ha funzionato ed è piaciuta anche a livello europeo, perché chiaramente già sottolineata dal grosso successo che ha avuto soprattutto nei paesi latini l'originale di Eros.
0: E quindi si andava ad esplorare anche un mercato nuovo. Di fatto, da quello che ci stai raccontando, Stefano, a te è sempre piaciuto andare a confrontarti con dei grandi classici, perché Because the Night ci porta alla produzione di Patti Smith, con A Brighter Day andiamo ad esplorare il mondo già allora consistente, ecco, consolidato di Eros Ramazzotti. Noi adesso ascoltiamo A Brighter Day con la voce di Talisa, che peraltro grazie a te anche incomincia una bella carriera, ecco, una vocalist che avrà davvero delle grandi e belle collaborazioni. Poi torniamo a parlare, perché ci sono poi dei progetti che arrivano a partire dalla metà degli anni 90, che dimostrano come Stefano Secchi, tu ci dicevi prima, molto attento alla tecnologia, ma non soltanto alla tecnologia, ma anche naturalmente a quella che è l'evoluzione del gusto del pubblico che ama la musica da discoteca, che ama divertirsi. Allora andremo a scoprire un po' che cosa capita con la metà degli anni 90. C'è A Brighter Day con il featuring importante di Talisa, Stefano Secchi, qui su Radio Dance Floor.

0: con la metà degli anni 90 la situazione incomincia a cambiare, nel senso che il suono dance made in Italy, che ha avuto un successo straordinario in quegli anni, in parallelo con l'affermazione della radio, i grandi network che non possono trascurare la dance, nasce una radio che non diventerà mai un network nazionale, ma che comunque si ritaglia uno spazio fondamentale come disco radio, e quindi la dance incomincia ad avere un ruolo davvero determinante. Quindi non è soltanto una fetta di mercato, ma diventa una parte importante del mercato discografico. Incomincia l'epoca delle contaminazioni, c'è un medley importante tra 883 e Gem, Tieni il tempo, che diventa Quiero volare, anche in questo caso un occhio di riguardo al mercato latino, molto attento a certe sonorità. Ci racconti, Stefano, questo progetto?
1: Sì, allora, prima di questo progetto, giusto perché la base è proprio quella dei Gem, c'è stato questo esperimento, chiamiamolo, con la Batucada. Erano usciti un paio di produzioni dalla Spagna, poi, che avevano questa sonorità con questa velocità, anche perché era abbastanza veloce come beat. In conseguenza abbiamo prodotto poi Gem, Quiero volare, che sento sì. E con Claudio Cecchetto, che avevo lavorato ai tempi di Radio DJ, venne l'idea di ci stava, cioè suonava bene il fatto di metterci la voce di Max, e ci abbiamo provato, per cui è nata questa cosa un po' per gioco, no? Giusto per dare anche un vestito diverso, perché

è al telefono di Radio Dance Floor. Noi ascoltiamo Jam e 883, poi arriviamo ancora ad un po' di chiacchiere per capire quali siano stati poi i progetti successivi di Stefano Secchi.

0: canzone che ebbe un successo incredibile, che ancora oggi a distanza conserva una carica davvero notevole, soprattutto perché, ripeto, il cantato permetteva a chi fruiva di questo disco in discoteca non soltanto di ballare ma anche di cantare. Io credo, Stefano, che ti sia capitato di vedere le persone che anche con I So Yeah, che peraltro aveva un refrain particolarmente accattivante, ti sia capitato di vedere persone che ballavano e cantavano in contemporanea.
1: Sì, infatti è un po' quello che di cui stavamo parlando prima, no? Che l'emozione è proprio quella di aver trasmesso qualcosa, ti seguono, non sei più solamente il cambiadischi, no? Che dicevano, ma tu ok, che dici, okay, sì, però qual è il tuo lavoro? Diventò proprio parte integrante del lavoro dell'artista, non era solamente faccio il remix, no? Come i primi disc jockey facevano appunto i remix dei grandi successi. Lì era vedere la partecipazione a una cosa che avevi creato, anche se alla fine non siamo musicisti, no? Ci muoviamo nell'ambito, abbiamo delle idee e le esprimi in questo modo. Il fatto di essere il protagonista anche, o co-protagonista, ti dava questa energia, comunque questo modo di esprimerti ancora di più, non soltanto facendo girare i vinili.
0: Certo, quindi c'era, come dire, significava avere un'interazione con il pubblico molto forte, quindi non soltanto produrre il disco ma anche poi saperlo proporre e sapere in qualche modo anticipare le aspettative di chi poi avrebbe davvero goduto di quel disco. E poi ci sono le produzioni nuove, io ne ricordo una per tutte, Oscar con Voyage Voyage, il grande successo di Desireless, queste contaminazioni estremamente riuscite, ecco adesso Stefano Secchi, che non soltanto produce musica, non soltanto sta nel backstage di tutte quelle che sono grandi produzioni dance, perché tu, Stefano, continui comunque ad essere producer, qual è il ricordo più vivo che tu hai della dance degli anni 90?
1: Sicuramente il modo diverso della gente di avvicinarsi alla discoteca, che prima era con la disco music, diciamo, no? Che poi terminata alla fine dei 70, prima degli 80, poi è arrivata la new wave, in discoteca si ballava di tutto, la gente era molto coinvolta, no? Nel suono che stavi facendo, non era solo il motivo vado lì perché devo cuccare la ragazza. E oggi è un po' il contrario, vado lì perché il posto è famoso e c'è della musica che non suona da un'altra parte, per cui sicuramente l'impronta era questo disc jockey può darmi un'emozione in più, chiunque sia, chiunque abbia messo musica in quegli anni, perché era il modo di metterla, non era tanto era proprio la partecipazione

0: del disgiocchi con la gente, che io ricordo, senza dire nulla, alzavano le mani, come dici tu, cantavano, eccetera. Cosa che oggi, essendo quasi tutto strumentale, la gente non vive questa emozione.
1: Quindi c'è, Stefano, un po' di nostalgia in quello che ci stai dicendo?
0: Sì, anche perché sono più un ragazzino, di conseguenza, sai, vivendo un momento che era anche importante, soprattutto per la dance italiana, mi spiace che oggi non sia così importante, perché io comunque, vivendo in Spagna, vedo che ci sono tante realtà come Radio Dancefloor, perché continuano a dare spazio e di conseguenza le produzioni ci sono. In Italia mi sembra che questa cosa sia un po' scesa.
1: Certo, questo sì, purtroppo questo sì, c'è stata come dire, un'involuzione che ha portato poi a un certo punto alla grande crisi dell'inizio del 2000, della dance, che ha incominciato ad assumere delle evoluzioni che l'hanno tutto sommato snaturata e l'hanno poi allontanata anche da quel tipo di pubblico che invece negli anni 90 la seguiva, l'amava, perché la sentiva sua, ed è il tipo di atteggiamento che è proprio degli ascoltatori di Radio Dance Floor, la grande attenzione a quelle che sono le sonorità, le emozioni che la dance degli anni 90 in effetti regalava. Stefano, grazie per averci raccontato questi 10 anni straordinari visti dalla prospettiva di Stefano Secchi. Grazie per essere stato su Radio Dance Floor e naturalmente buon lavoro.
0: Grazie a voi, perché comunque anche per me è emozionante, mi tornano alla mente tantissimi ricordi, soprattutto parlando di queste cose, e tu mi hai fatto fare proprio una scala di queste situazioni che mi hanno sicuramente fatto crescere e mi hanno riempito professionalmente quello che era un po' il mio sogno, no? E di cose che continuo a fare, però in un altro modo, però il viverlo ed esserci dentro è stato sicuramente molto bello, per cui grazie a voi e a Dancefloor anche.
2: I suonati di Enrico.